jërëjëf kon Ngagne Diop mi ngi dem nak dalu ji xam ngeen ni suñu jarbaat seeni Diop moko fi wutu legi ci technique bi ci walu chaîne nationale RSI Radio Sénégal International nak moy le professeur Ibrahima Fall CEDEM centre de dispersion modulation de fréquence André Noël Tiandoum waxna len ko ci ndjal ben mu nek ci présentation Alhaji Rawane Seck mom bay Cheikh Sidi Makhta Talbe Cheikh Sidi Aboubakar Si radiyallahu anhu bokki nak dañu daldi sobu ci lettre tagi buñ ci noppé rek tabbi ci li xamni modi communiquer bismillahir rahmanir rahim ñu tambli ci lettre tagi buñ ci noppé tabbi ci communiquer kon nak lettre tagi bi ñu ñëkke moy bi galas lay mag la ci Fatou Matar Mbouk ci Forjox tiane lay dekk ci Ndakhar ak dame Diallo Diagne ci Mbakhis bintu Diallo Khayra ndey la ci Fatou galas lay Amérique moy lay Italie rak la ci Fatou bay Matar Diagne nek ci Maka Diagne Mbaye Kébé dekk ci Ndakhar ak Abdou Samba Diagne nek ci Dakar Khadija ci Maka Diagne ak mbolam nak ay collègues am ñom ñep ñoo bolo nak ci tagué Cheikhouna Ley mi dal wañeku na talata niki dem ci Touba Baghdad Cheikhouna Ley nak jappelen ni alar bay tay ji dem neexna Yalla lañ koy rob 11h ci suba ci Touba jana sey gede laju nak ci walu ñaan gi neena alar ba tay ji dal lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Baghdad Cheikhouna Ley amona ñen fukata juroom ñett muy 48 ans ñi ngi sante bu baax nak Mamadou Fay bureau des avisés communiqués machallah ci télé dik git seet wax deug Yalla da ngay fekk lepp mu genn ko ci machine bi communiquer à part DC à part ñu mëna def correction bi lolu amna solo lol ñing ko ci sante diko gërem tay diko ñaanal Yalla batay ci walu tagge Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalif General Koulou Mouride Touba Seigne Sidi Mbake Khalfa Seigne Abdoulaye Mbake radiyallahu anhu Seigne Abo Mbake Baraka koku moy khalifa Seigne Fallou Mbake radiyallahu anhu Seigne Mustapha Mbake mum Seigne Abdoulaye ak Seigne Bathie Mbake di khalfa Seigne Balla Thioro Mbake Seigne Balla Seigne Talla Mbake di khalfa Sohna Fati Jambake Seigne Khadim Mbake docteur khalfa Seigne Modou Awa Balla Seigne Ahmadou Sill khalfa Seigne Modou Sill Sohna Ramassil mom Seigne Souaybou Mbake Sohna Amissil mom Seigne Souaybou Mbake ñom ñep ñoo boro nak di tagge Seigne Mustapha Sill waka mom Seigne Maïb Sill Seigne Mustapha Sill waka mom Seigne Maïb Sill wañé ko na dal niki altiné ci Dakar denc nañ ko dembu talata ci Touba Bakhia luaju nak ci walu ñaan gi nenañu dal ëlëk nenañu ginnaw ëlëk aljuma lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Umul Khura amona nak joom ñaar fikat ñenne ciam nak Touba Mariana 4 mo fini lettre tagge bobu don ko tagge Alhaji Ibrahima Ndiaye dekk ci Dakar passé la sene Seigne Abdou Ndiaye dekk ci Santhiou Mbambu Abdou Khadir Dia ci Xoupoy ak Seigne Ndiaga Dia nek ci Jambouti Seigne Daru Dia ci Laye Ibrahima Njambu Dia nek ci Ndiarim Keur Gu Mak Djibi Dia ci Touba Daru Manan ak Sohna Fati Diom Dia nek ci Touba Sohna Matika nek ci Ngabou ak Sohna Matidia nek ci Ngabou ak Chama Kabou nek ci Ngabou Bathie Diouf ci Touba Ten Mam Cheikh Bathie Sow ci Touba Keur Niang ak Dam Ngabou Dia nek ci Touba Cherno Dia dekk ci Fouta ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge Sohna Fatigey nekkon Sohna Serigne Dame Dia wañé ko na talata niki dem ci Ngabou Dia waye nak talata dal niki dem lañ ko denc ci Daru Salam laju nak ci walu ñaan gi nenañu dal alkhamis samedi kon samedi bi di ñew laal lañ koy ñaanal Yalla mi wara tombe ak samedi fukki fan ci yaru octobre 2026 ci Ngabou amon na Sohna Fatigey amon na 80 ans manam joom ñet fukkat dal amon nako bu wañeku mbay ñi ngi dekk ci njabuti nak mo fi ni lettre tagge bobu don ko tagge serigne cheikh balla jeng khalpap serigne balla fali jeng serigne salu jeng ci touba daru tanzil serigne mustapha jeng mom serigne modou jobbe ci touba serigne morja ci daru rahman ak mam bay gajaga ci daru salam bada gajaga daru salam ak galas ja dekk ci jama xel taluxuma ci ndakaru ak ma ser ja di turundo nek ci touba daru manlan serigne amdi mustapha ja magla ci fatou sohna matidia magla dekk ci touba ndiarem ño tagge serigne massaer dia wañe ko nak niki dembu talata ci touba janatu ñu rob ko dem ci bakhay touba way nak ñaan gi mom tay lay doon alarba ci touba janatu serigne massaer dia amono joom ñet fukat ba mi wañe ko serigne salu mbake khalba serigne khadim awaba serigne cheikh fall daru fall serigne basirou diop daru sam abdou aziz fall maire de cholom fall babacar touré représentant rts touba colonel ndenne gueye nek ci tiawane ak djibi ndjaye nek djibi ndjaye mang ci mbakhis
papa sadi ci kebemer ak cham sadi nek ci kebemer alhaji modou dioplum alhaji modou dioplum ak njabotou jabar bay iba ndjay ci gadda fek alhaji bacci diop nek ci tobi diop alassane audi transporteur ci kebemer ay meru ci le touba gede bay papa ndjay bay li ci fatou mo fiñ le tagge bi di tagge domam mama ndjay mama ndjay dal wagne ko na talata niki dem ci hopital bu kebemer mama ndjay nak nenañu dal alar ba tayji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhiyalu aju ci walu ñaan gi ginaaw ëlëk ajuma lañ koy ñaan yalla ci gadda afé mama ndjay amona fanwéri at ak juroom ñaar ba mi wañéku seigne mam omar dia khalifa seigne ibrahima dia seigne abdou khadir dia khalifa seigne alaji seigne tala jaddi khalifa seigne mustapha dia ci ngabu seigne cheikh mbake tayba mutufo seigne dam dia nek ci ndialaxas seigne alaji dia ci ngabu khalifa seigne alassane dia seigne jaga dia ci mbamu dia ak seigne mustapha dia dom la ci fatou alaji jaddi dom mati job dia dom la ci fatou cheikh dia nek ci ndialaxas modou say jadd ak ci ndia dakar ak mbolu dia ci dakaru seigne alaji dia ibnu seigne abdourahman dia nek ci ndem mam nor dia khalifa alaji omar dia ci dakar ñom ñep ño bolo nek di tagge sohna fati gay mo wañeku sohna fati gay mi nak wañeku na dal sohna fati gay jappale ni mo nekkon sohna seigne dam dia sohna fati gay mi nekkon sohna seigne dam dia wañeku na talata niki dem ci ngabu dia ñu rob ko dem ci daru salam laju nak ci walu ñaan gi samedi bi di ñew lañ koy ñaanal yalla mi ngi wara tombe ak fukki fan ci yor octobre 2026 ci ngabu amon 80 ans jom ñet fikat amon nako mbay ñing ci njabuti batay mo fiñ leto tagge bobu don ko tagge serigne muntaha bashir mbake khalif general kul mouride touba serigne moussa mbake nawel mom serigne mustapha basirou soxna ayde jaxte di soxna ci pat dak ci dakar figine sidi diaw dom la ci touba tele bu bes papa diaw di dom nek ci dakaru basirou diaw dom la ci touba tele bu bes ak mam lay diaw dom la nek ci dakar ndey diaw dom la ci touba darmina maget diaw di dom nek ci sagata asta diaw dom la ci espagne ñom ñep ñoo bolo di tagge serigne ibrahima dia astaghfirullah serigne ibrahima diaw ki wañeku mo serigne ibrahima diaw serigne ibrahima diaw mi nak wañeku na dembu tarata ci touba tele bu bes new bi nak tay lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci touba penchum dar minam dar koy rob tay ji ci baqi touba tay dal di alarba lañ koy defal lepp ci touba tele bu bes serigne ibrahima diaw amon na temrat bu manke juroom muy 95 ans serigne ibrahima mbake ñamar serigne ci ki wañeku dawda ba baye la dekk ci kaba ak baye magat ba di mam ci fatou njaga njay baye la nek ci guuy kuli abouba mom tam di bay nek ci kaba ak modou ba trondo ci fatou salou ba bay la dekk ci kaba moussa gayni jale nek ci kaba ak serigne gaydi ni ya nek ci ngaban moussa diouf dekk ci kaba soye bu ba rak la ci fatou ak cheikhou sek rak la ci fatou ñu tagge modou gayba di doomu dawda ba modou gayba doomu dawda ba ak maram gay mo wañeku nak alxames bi ñeek ci wëru octobre 2026 ci la wañeku ñaanu joom ñett fani dal dañ ko defal ëlëk alxames lay doon ëlëk ci kaba joom fukat ak ben amon nako ba mi wañeku serigne cierno job xalpap serigne massamba job sam alhaji abdourahman loum ci dakar grand yop mbake mbeng touba modou farouma touloum ak njabotou bay malik ngoura nek ci touba fatou bay loum nek ci touba ak sonna jek sek ndele nek ci jawar loum soxna ngeun lum di mag nek ci touba soxna sodu lum mag la ci jang ma jor ak papa lum di rak nek ci dara ndiakhour dam lum rak la ci dara ndiakhour fatim beng di soxna nek ci touba ñun ñep ño bolo di tagge malik lum dal wañe ko na ci afrique du sud malik lum mi wañe ko ci afrique du sud nak nenañu alarbay tay ji dem neex na yalla lañ ko europe 10h ci suba ci touba bakhia tay dal di alarba lañ ko fasiyene dafa lepp ci touba guuy mbind wettu police ba amon na fanwéri at nak bamuy wañéku serigne muntaha basirou mbake khalifatul am tarikhatul mouride khalif general kul mouride touba serigne salou mbake khalifa serigne khadim ababa alhaji moussa sil commerçant di baye nek ci kemer baye fallou sil baye la ci ndakhar ak baye tala sil chef de village bu ndakhar mag la ci fatou ablay sil commerçant ci kewe mer di mag ci fatou alou sil mag la ci fatou mag ci italie bada sil mag la ci italie ak ali sil di rak di mag nek ci italie dial sil mag la ci kewe mer ak isma sil mag la ci kewe mer brand sil chef de quartier ndakhar di mag ci fatou modou khari sil mag la dekk ci ndakhar
Mbaye Sill di sonu nek ci Italie ñu taggé Ousmane Sill Ousmane Sill di doomu rahmatullah Ali Baye Omar Sill ak soxna Fatou Samba Diop ma bamtuko Ousmane Sill di doomu rahmatullah Ali Baye Omar Sill ak soxna Fatou Samba Diop wañé ko na dal niki talata dem ci Italie neew bi nak sa yexé Sénégal dañ def ay communiqué yegal ko mbokk xarit ak djégué ki wañeku dal ñen fukkat ak juroom ñent amon nako 49 ans seigne ousmane mbacke mom seigne ablat bar seigne ci wañeku sodu lum magal ci fatou modou farouma lum di mag ci fatou ngeun lum magal ci fatou sodu lum magal ci fatou ablay njabi lum ci jawar lum ak papu lum ci dara ñaka ci dara xaral dekk mom papu lum rak la ci fatou mbacke mbeng di gol ci fatou fati mbeng di sodu ci fatou mama lum ci touba guy mbind di mag ci fatou nak ñoy tagge sen rak xarit ak wuré dekkano ñu di ko wax Malick Loum dal wañekuna niki ñaar fukk fa na juroom ci wéru Saturn Bar ci Afrique du Sud Malick Loum nak nenañu dal alarba niki tay ji lañ ko rob ci Touba Bakhia 11h ci suba waye nak ñong ko wajale ci jenaase yu ñëk ya laaju ci walu ñaan gi alarba tay ji lañ ko ñaanu Yalla ci Touba Guy Mbind Malick Loum dal amon na ñeen fukkat ak juroom ñent ba muy wañeku Serigne Cheikh Abdou Alim Diène Khalif Général bu ñenné Seigne Mbacke Ka Touba Seigne Sidika Dëkk ci Thiélé soxna Maguen Mbeng ci Touba Tenu Mam Cheikh soxna Kanaka nek ci Touba Sewga Seigne Modou Gay ci Touba Talibou Bess ak Fatouba Ndey la nek ci Touba Sewga Sidika bayla ci Fatou mo fi lettu tagge bi di tagge nak domam Seigne Khadim Ka mo wañeku Seigne Khadim Ka mi nak Seigne Khadim Ka wañeku na talata niki dem ci Touba hôpital bu Janatou waye nak alarba tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Daru Manan tay dal di alarba lañ koy defalep ci Touba Sawga juromi at dong la mon mom Serigne Khadim Ka dal na nek dal bi yew ci ay wajuram Ibu ba nek

ci fatou gore lay rak la nek ci touba khaira alu jang ci makka jang ak mbay lay nek ci keur mori lay ak mbolam ñu dekk ci keur mori lay falu lay di baye nek ci ndakaru mam buso jang ci keur majaw ak magget jang ci ngay ngay ndele ci fatou mam fati jang nek ci touba ndele ci fatou ak ndoura jang ndele ci fatou khudja jaw sonal ci fatou baye dam jaw nek ci touba galas lay di mak ci fatou baye zal lay dom la ci fatou tiane lay rak la nek ci touba aliye dam lay ci keur mori lay ak mbolam jabotu gore lay bass ndjay ak mbolam ñu dekk ci tayba ndjay yousou jang ak mbolam ñu dekk ci daru jang ñom ñep ñoo bolo di tagge cheikhuna lay cheikhuna lay dal wañekuna talata niki dem ci touba bakhdat cheikhuna lay nak jappelen ne alar ba tayji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci touba jana say gede ñeen fukat ak juroom ñet amon nako bamuy wañeku cheikh matar sek khalifa cheikh de tialaw sek ci ngouran modam jabot cheikh de tialaw sek pende cham rak la nek ci dakar yassine cham ci jam gën ak jabotom baye jaw fra cham rak la ak jabotom baye lat cham chef de village bu kure cham ibe gey ci teugndoki ak njabotam ndaga jak ndek ci njey ak njabotam papa gey sinuk pex ak njabotam bada gey ndek ci chawan ak njabotam mor fall ci palen ak njabotam ali ñang dekk ci njarno ñang ak njabotam salif sow ci njarno pel ak njabotam maktar sey nek ci ken ak njabotam mali fall dekk ci jokul ak njabotam sidi le ci ndaw ndaw ak njabotam jallu job ndek ci mborom ak njabotam ndaga mbob ci touba ak njabotam ak ku ñu nak abdou mbow nek ci touba ak njabotam badar cham ci dakar ak njabotam modou job gey nek ci dawax ak njabotam madou ndjay ci keur mabbi nek njabotam modou ngom dekk ci njar mew ci ci ak njabotam ñom ñep ñoo bolo di tagge sen mak nekkon nak tante muy sonna khadi cham dal wañe ko na talata niki dem ci kure cham sonna khadi cham wañe ko na dem talata ci dekk bu nan kure cham ñu rob ko dem ci nguran ñaan gi nak mom nenañu ëlëk alxamis lañ ko ñaan yalla ci kure cham amon na timrat bu manke fuk ñi diko jale nak cheikh makhtar sek khalifa de tialaw sek ci ngouran ak mbolam jabot cheikh de tialaw sek ñi len koy jale trigna glas ndjay nek ci tawa ak bay ibrahim ndjay borom dekkou tawa basse dia nek ci mbour samba cham nek ci palen bay majaw cham rak la nek ci koki kad ak bay modou ndoy bon ko li ci fatou mom bay modou ndoy nek ci touba umul khura badaja dom la dekk ci tawa ñun ñep ñoo bo tagi soxna fama cham mi nak wañe ko niki dem ci tawa ñu fassine ko rob alar bay tay ji 10h ci suba ci touba daru marnan amono jom ñaar fuk ta juroom bamuy wañe ko seigne abdourahman mbake khalifa gaynde ak seigne mustapha mohammed khalifa seigne mbake mohammed seigne tayba khay sil khalifa seigne marina sil seigne modou sil khalifa seigne rahim seigne modou sil khalifa silatou rahim sil wala bok seigne modou sil khalifa silatou rahim ci tayba seigne bay sil khalifa seigne touré sil seigne bay sil khalifa seigne touré sil seigne bay sil khalifa seigne ousmane sil seigne cheikh sil khalifa seigne dekhali sil seigne dam fati sil khalifa tayba dakar seigne masser sil khalifa seigne balla paté ci keur masser seigne batte farma sil ci tayba dakar ño tagge nak seigne mustapha sil seigne mustapha sil wakam mom seigne mayib sil seigne mustapha sil wakam mom seigne mayib sil wañe ko nak niki altiné barki dem ci dakaru ñu rob ko nak dem talata ci touba bakhia ñaan gi nak mom mi ngi war nak ginnaw ëlëk aljuma ci touba umul khura amono jom ñaar fukat bu wañe ko ba tay ngenné cham ci touba mariana 4 mo fiñ lettre tagge bobu don ko tagge serigne muntaha basirou mbake khalif général kul mourid touba sen cheikhuna lo ci chombagn sen ci ki wagneku bay cheikh fall ne ci keur madaro modou cissé italie assane cissé italie awolo italie ndey cissé ci touba poulaye fatou ay ip cissé nek ci par cissé fatou ay ip cissé dek ci par cissé di gor ci fatou maoudo fall nek ci touba poulaye bon ko ci fatou ak gas cissé nek ci touba poulaye bon ko ci fatou ak khas cissé mom ci touba poulaye di bon ko ci fatou cheikh no cheikh ngoy ndjay bon ko ci fatou bay abdou cheikh ndang di gor ci fatou bintou cheikh cissé di ndiek ci fatou modou dial cissé ci touba soura cheikh ndjay italie dal moy tagge soxnam seynabou cissé dal wagne ko na talata niki dem ci touba alazar seynabou cissé mi wagne ko dem talata ci touba alazar rob nañ ko dem ci darou salam loju nak ci walu ñaan gi nenañu ëlëk alxamis lañ koy ñaan yalla ci touba ndam alazar
fanweeri at ak juróom amoon na ko ba ñu wàññeeku.